0: Sono Onda.
1: Oh na na na na na, el cantante del ghetto, Zagazao.
2: Cocaine.